e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri nacci, un dei nemici,

Tommy, che fa? Perché non vien? Sadola in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoi furono ignora, al comun ben rivolti.

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: Aieto nome, mai sapà.
0: Gli sguardi in quel sembiante, attente, fissate, amiche,
1: ahimè,
0: chi non ravvisa la falsità.

non soffrirà le femminili squadre, la gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.